cross me to the ground per poi fare del mio meglio. Wish you a moment, I wait, aspetto un momento. Picking up my sound, now I'm finishing.